Non c'ho chi che si ma i schlager meglio di ciò con Yannak a Radio Edge Top Zazra. Hello Cookie, Top Zazra, Savasnik, Alan Walker, Endless Summer, Udf, Bella Mish, Kostrel, Yuka Mixek, n'ayant sepain que son âme. Kichit Light,